0: gli anni su Bella e Monella. Su
1: Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
1: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

0: fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
0: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella selezionato da Matteo Monti.

0: Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monelli. State tutta da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
3: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
4: Tu lascia fare, sempre polemico.
5: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Vin,

0: fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Tutto da cantare, è Radio Bella e Monella. Tutto da cantare, Radio Bella e Monella.
2: Quanta serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è, ho bisogno adesso di

0: tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
4: Ma va, sono andata da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: sempre da cantare.
1: È eterno il sorriso ingenuo di un bambino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: bella, tutta da cantare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti, ci sono loro.
2: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
3: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
2: Ele, muoviti!
3: Arrivo!

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: sono le 7.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, circolazione regolare sulle nostre autostrade. Vi segnaliamo che sulla 24 è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio fino alle 23 del prossimo 28 agosto per lavori. Sulla A23 vento forte fra Udine Sud e Carnia. Buon viaggio e buona giornata.
4: Vuoi tenerti sempre?

0: tratte fra Udine Sud e Carnia. Buon viaggio e buona giornata.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: È martedì, ma buongiorno, meglio buongiorno un ca, perché manteniamo le tradizioni. Io sono Elisa, stiamo insieme fino alle ore 9. Dai che ci siamo, dai che partiamo con Achille Lauro.

0: Eccoci qua, ma buongiorno un ca, potrei dire buongiorno un ca perché oggi volevo bere un caffè, la macchinetta, quella di casa, chiaramente sono di trasloco ragazzi, quindi è un periodo un po' complicato, però la macchinetta si è rotta, quindi desolazione oggi, ma parleremo di colazione. Io sento che siete belli attivi, vedo che mi arrivano diversi messaggi, buongiorno Adriano, buongiorno Tibet, buongiorno anche a chi non si è firmato, ma c'è anche chi è canterino di primo mattino, ma buongiorno un ca.
1: Il sole dietro ai colli.
0: Sì.

0: scaldare.
1: E ha voglia oggi.
0: Le colline del Prosecco.
1: Le mie amate colline.
0: Ciao
1: Lisa, sì.
0: Buongiorno. Si prospetta un'altra giornata bella caliente.
1: Calda, sì.
0: Ma non ce la faremo.
1: E in qualche modo sopravviviamo, altrimenti andiamo tutti al mare, tutti in montagna, non lo so, in giro, anche se ci sono tantissime persone che lavorano. Allora, fra pochissimo parleremo di colazione, cioè raccontatemi la vostra colazione questa mattina, perché io che sono di trasloco sono un po' sballata in queste giornate, poi oggi che si è rotta la macchinetta del caffè, mamma mia che tragedia. Allora, la vostra colazione al 393 7366 1

0: Cabana su Radio Bellemanella. Stiamo parlando di colazione anche perché talvolta varia tra la stagione estiva e la stagione invernale. C'è un nutrizionista e cardiologo, Nick West, che ha parlato della colazione perfetta. Nella colazione perfetta non possono mancare lo yogurt, yogurt magari magro, non alla frutta, quello bianco, alcuni alimenti come cereali integrali, la frutta secca che fornisce, no, il giusto apporto di vitamine, di grassi sani ma anche di minerali, e poi frullati e tisane che andrebbero accompagnati anche per idratare il corpo. Questo è un po' il consiglio, il suggerimento di questo cardiologo e nutrizionista, Nick West, quindi un inglese o americano più o meno. E quindi vi sto chiedendo come è stata composta, come avete fatto colazione nella giornata di oggi. Guardate, io ho detto solo di trasloco, mi si è rotta proprio questa mattina la macchinetta del caffè. Tragedia, tragedia grande. E che ci volete fare? Allora, ho preso le fette di pane con un po' di marmellata e ho bevuto un po' di succo, bello fresco, perché la giornata lo richiede, visto le alte temperature, quindi un po' di idratazione ci vuole. Sentiamo lui.
1: Buongiorno Ca Elisa, la mia colazione è sempre uguale, qualche volta magari sabato o domenica mangio qualcosa meno, se no comunque è una bella tazza di caffè latte,
0: sì,
1: due biscotti integrali, un bel cucchiaio di Nutella e un po' di cereali e un po' di frutta secca. Questa è la mia colazione di tutti i giorni.
0: Beh, una buona colazione, anche perché chi si alza presto la mattina, poi non è che alle 8, alle 9 pranza, quindi ha bisogno di una colazione che sia bella sostanziosa. C'è chi ama la colazione più dolce, chi ama invece quella salata, chi si fa anche le uova, chi si cucina anche il salmone di primo mattino. Com'è stata la vostra colazione oggi?

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: 393 73 66 170 è il numero.

0: con Uragani su Radio Belle Morella. Allora vi sto chiedendo com'è stata, come avete fatto colazione oggi, con che cosa, siete di quelli salutisti, siete quelli che fate solo colazione dolce, solo colazione salata. Stanno uscendo dei messaggi interessanti, allora partiamo da lui abitudinario,
1: Caspita, mi dispiace, condoglianze per la tua macchinetta di caffè.
0: Sì, un duro colpo.
1: Beh, come faccio colazione io di solito? Io ho 29 anni e mezzo, anche un po' di più, vabbè, a gennaio ne compio 30, ma è da esattamente 29 anni e tre quarti, diciamo, che faccio sempre la colazione con le gocciole pocciate nel latte. Da piccolo era latte,
0: buono.
1: Poi è diventato cappuccino, vabbè, tipo adesso poccio le gocciole nel cappuccino, ma le gocciole solo quelle di marca Pavesi.
0: Ecco.
1: Cioè quelle classiche, non quelli tipi nuovi là che fanno le pubblicità. No, quelle vere, le gocciole vere. Sono troppo buone. E soprattutto col cappuccino ci sta proprio da Dio. Un caro saluto e una buona giornata veramente caldissima a tutti. E a presto. Saluti.
0: Saluti
1: dal principe.
0: Principe, io non so se lei mi ha già fatto colazione, però lei si sta gustando anche soltanto a parole queste gocciole con latte. Allora, buongiorno, Alba di oggi 5.50, ci mandano una bellissima foto da Rimini. Sto ancora camminando pensando alla super colazione che mi aspetta. In vostra compagnia, naturalmente. Allora, un saluto, Cristina. Non so se sei in villeggiatura, perché quella è la colazione dei campioni, quando uno è in hotel, uno è in bed and breakfast, dove c'è praticamente tutto, uno si fa di quelle scorpacciate pazzesche, quella io la chiamo la colazione dei campioni. Ma sentiamo lei.
2: Ciao, Alessandra da Mestre. Un bel yogurt con della frutta fresca, un bel caffè con latte di mandorla, un altro kiwi che fa sempre bene. E se poi non sono sufficientemente sazia, un biscottino. Ecco, buona giornata, un bacio.
0: Quindi una colazione bella, salutare, ci ha anche mandato la foto. Stiamo parlando di colazione, la vostra colazione oggi. Descrivetemela al 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: parlando questa mattina di colazioni. Sentite qui chi si alza all'alba, prima dell'alba.
1: Buongiorno Elisa, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Belle Monella, sono Pietro da Campagna Lucca.
0: Ciao.
1: Allora, io la mattina mi alzo prestissimo, quindi la mia giornata lavorativa comincia alle 2:10, 2:15 del mattino. Beh, la mia colazione tipo estiva o invernale è quasi indifferente. Io mangio 200 grammi di albume, 10 mandorle, 2 noci, una banana, una pesca, tutto shakerato, frullato per benino e giù via. E dopo, quando sono le 9:30-10, che per me è come l'equivalente di mezzogiorno,
0: esatto,
1: faccio un'altra colazione, mangio una brioche integrale, insomma, o qualcosa. Il caffè comunque non deve mancare mai, quello è sacro. Va bene? Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, comunque una colazione bella, sana e sostanziosa, la banana, la pesca, la frutta secca, eccetera.
2: Ciao bella Monella, io stamattina ho avuto la fortuna di trovare nella mia pianta di fico una bellezza di fichi maturi, dunque ho fatto fichi, noci, kefir.
0: Però.
2: E adesso sto andando al lavoro, mi sto portando un po' di tè verde, lo bevo strada facendo. Ciao ciao a tutti.
0: Ma avete tutti un menù bello, un menù salutare, un menù buono, bravi. Allora, a proposito di colazione, a proposito di caffè, visto che la mia macchinetta si è rotta, facciamo così, ci prendiamo una piccola pausa, io mi prendo un caffè, poi torniamo. E attenzione, perché giochiamo soprattutto per le persone che sono tesserate, che fanno parte di alcuni gruppi importanti e che amano correre, ci sarà un premio per voi.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima.
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
9: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero alla fila, ma giù.
19: Antonello Cerri suona.
20: Italiamo.

0: l'anno 1972, un capolavoro della musica italiana, Lucio Dalla con Piazza Grande. Adesso siamo pronti per giocare, telefono a portata di Zampa, perché ritorna, dobbiamo essere belli allenati, ritorna il Rumorazzo.
1: Rumorazzo.
0: E siamo pronti per giocare, per aggiudicare nuovamente la gloria eterna, 24 ore di pura fortuna, che meraviglia. Cosa dovete fare? Adesso io vi farò sentire un rumore, è anche facile da individuare per riprendere un po' l'allenamento, poi settimana di Ferragosto. Sono stata abbastanza buona, me lo dico da sola, ma sono certa, perché poi voi siete cintura nera di Rumorazzo. E voi al 393-7366-170 dovete individuare esattamente di che cosa si tratta. Siete pronti? Andiamo con Rumorazzo. Beh, che facile. Questo era Rumorazzo, protagonista di oggi. Cosa sarà mai? Dovete dirmelo voi al 393-7366-170. In palio quel premio pazzesco, la gloria eterna.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno. Papà, non ti hai l'occhito?
3: Cooking Soul.

0: domani cammina nel sole. Beh, se uscite anche adesso per fare una passeggiata, camminate nel sole sicuramente. Avranno indovinato pure noi nostri ascoltatori il rumorazzo di oggi? Io l'ho detto che siete bravi o io sono troppo buona, non lo so, una combo di cose. Anche se l'errore, come dico sempre, è dietro l'angolo. Chi dice materiale metallico? No, assolutamente. Chi invece ci ha scritto il flessibile che taglia qualcosa? No, nemmeno quello. I denti del coltello che grattano sul piatto? Beh, è impreciso direi, no? Come definizione, nel senso che non grattava proprio niente. Le posate contro i piatti? Sì, potrebbero essere le posate contro i piatti, nel senso che è rumore di...
1: Il rumore delle posate sui piatti. Ciao da Gigi.
0: Bravo, bravissimo. Qualcun altro?
2: Ciao, sono le posate, Gianni da Bruniera.
0: Sì, le posate in generale, posate o comunque stoviglie, come ha scritto in maniera corretta qualcuno. Rumore dei piatti con le stoviglie, il rumore dei piatti insieme alle posate, esattamente, proprio questo. Le stoviglie, chi ha risposto in maniera corretta oggi, e siete in tanti, oggi si aggiudica la gloria eterna. Approfittatene, mi raccomando.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Giulio Gabbani con Summer Funk chiude quest'altra ora di Buongiorno Unca, che tornerà domani mattina puntuale con me, Elisa, in versione estiva. Fra poco arriva Monica. Ciao!
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Radio Bella e Monella.

0: Bella. Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 9.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Walter Lavitola, arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci, l'accusa è il mandante, gli si contesta il metodo mafioso, caccia al factotum del faccendiere Tavares, già arrestati gli esecutori. Sui migranti si raffredda la tensione, Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino che penalizza l'Italia. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026 perché molti sono approdati in Italia. Tennis a Montreal dalle 18.30, Darderi Nakashima per un posto in semifinale. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli Europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella.

0: Fabrifibra con Antidroga. Buongiorno Monica.
1: Buongiorno a lei signorina. Martedì 11 di agosto, la temperatura è sempre quella lì che non mi piace, a te sì invece?
0: Sì.
1: Sì, vedi lei
0: tutta contenta. Anche se ieri posso dire, ieri sera c'era questa cappa di caldo
1: che non si respirava.
0: O andavi sulle alture a vedere le stelle, non so se qualcuno di loro, qualcuno dei nostri ascoltatori è andato.
1: O quelli fortunati che ci ascoltano dei vari altipiani.
0: Sai,
1: no?
0: Che c'è qualche collega, il signor Massimiliano, il nostro tecnico, ieri, sì, è andato sul Monte Grappa a vedere le stelle cadenti.
1: Vedi,
0: con la moglie.
1: È diventato romantico quello,
0: sì,
1: lì.
0: Quel
1: periodo che è romantico.
0: Mm.
1: Che ci vuoi fare? Allora, amici e amiche all'ascolto, vogliamo sapere da voi quanto soffrite il caldo. Perché a quanto pare, secondo un recente articolo, tra le donne e gli uomini c'è qualcuno di noi che lo soffre di più, e tra poco vi raccontiamo.
0: E
1: anche,
0: allora, facciamo una cosa ordinata: chi siete e quanto da 1 a 10 soffrite il caldo? Raccontateci.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: ragazzi, in questa settimana che dovrebbe essere l'ultima settimana di caldo brutto dell'estate, perlomeno per quanto riguarda il nord-est italiano, vogliamo sapere da voi quanto soffrite il caldo da 0 a 10.
1: Sentiamo.
2: Ciao Monica, ciao Elisa, sono Maria Rosa. Io da 1 a 10 no, vado a 20 direttamente.
1: Addirittura.
2: Soffro tantissimo,
1: sì,
2: non lo sopporto. Buona giornata, ciao.
0: Ciao Maria Rosa, io sto nella tua squadra.
1: Guarda, io sopporto bene il caldo, però devo dirti la verità che esodo, la notte tutta da cantare.
0: Mamma, quanto abbiamo
1: sofferto. Ho sofferto tantissimo. Ma dai video si vedono, Greta mi ha detto l'altro giorno, si vedeva il caldo dai tuoi capelli.
0: Ho detto, esatto,
1: bene, grazie.
0: Cioè, io che colavo giù, parlavo con te e mi sgocciolava la testa,
1: no.
0: Tu con i capelli per aria. È stato un po' difficile, una serata insomma stupenda, molto calda dal punto di vista dell'affetto,
1: sì,
0: ma anche molto calda dal punto di vista del clima e dell'umidità. Allora ragazzi, siamo arrivati allo spazio della canzone che fa. Se volete ascoltare una canzone a Radio Belle Monella questa mattina, ce la dovete chiedere, ma a modo nostro. Come si fa?
1: E si canta, quindi al 393 7366 170 vi chiediamo di inviare un bel messaggio audio in cui ci potete dire anche chi siete, quanto soffrite il caldo da 0 a 10 e soprattutto che canzone dovete ascoltare. Ne cantate un pezzettino al nostro numero, avete 6 minuti.
0: Usate il WhatsApp, il Telegram, quello che vi pare, 393 7366 170.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: soffrite il caldo da 0 a 10?
1: Ciao, sono Tibe. Io il caldo lo odio, ma non neanche il fatto del calo, del caldo come, come sole, come gradi, proprio la fa l'umidità, la mancanza dell'ossigeno, quella mi massacra. Buona giornata.
0: Ciao.
2: Abbiamo qualcun altro?
3: Ora, io da 1 a 10 lo soffro 20. Non lo sopporto proprio. Ciao ragazze, ciao ciao.
0: Secondo me nel club dei 20 siamo in tanti, ma proprio in tanti che sogniamo che arrivi quel momento dell'anno in cui hai la sera il golfino. Io sono pro neve, per me potrebbe essere meno 40 e io sarei nel mio mondo perfetto. Mm-mm. Ma dico, tanta gente, secondo me anche solo mettere il golfino la sera sarebbe già qualcosa, capito?
2: No.
0: Un po' di sollievo,
2: no.
0: Sì.
2: Basterebbe
0: la felpina,
2: meno umidità,
0: una copertina quando dormi.
2: Ma dai, che l'estate
0: tieni
2: è bella.
0: Invece che tenere il condizionatore a manetta, tieni appena appena la tapparella un po' con gli spifferini che entra l'aria fresca.
2: Sì.
0: Estate è bella, ma se la sera facesse fresco sarebbe meglio. No, niente, non ce la faccio a convincerla.
4: Bella e Monella, ora la canzone che fa.
5: Ciao donzella, siamo Giulia e vorremmo ascoltare la canzone che fa.
6: Arriva, abbaffo, passento, il padento, e poi giù, giù, giù, giù, giù.
5: Ciao! Ciao.

0: Su bambolina, quanto soffrite il caldo da 1 a 10? Soprattutto tra poco giocheremo insieme con gli amici di Cadoro. Stiamo facendo questo gioco bellissimo che tra poco vi spieghiamo.
1: Sì, intanto ci scrivono: per me estate a vita, una maglietta, una canottiera, pantaloni corti, infradito, odio il freddo, odio il ghiaccio. Finalmente qualcuno che ci
0: uno.
1: Dice che per fortuna sopporta questo caldo.
0: Meno male.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: La cassa.
16: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona.

0: Damn, fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stiamo salvando.
1: Vai, pilota!
0: Fammi sentire quanto sei italiano!
1: Dimmi come si fa a restare fedeli. Sex boy non parla americano. Per i tuoi sono il tipico italiano. Tu sai che non è la cosa giusta.

0: La pillola di Italiamo con il nostro Antonello Cerri, che è sceso in cantina, è andato a prendere per noi
1: Rova con Ancora, Ava Anna Capoplaza con Vetrineri e Rosa Chemical con Made in Italy.
0: E noi ce le siamo cantate e ballate tutte, bravo Ciccio Bello Superstar.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando di caldo. Quanto soffrite il caldo, da 1 a 10, da 0 a 10? Noi ieri eravamo a

0: Da Preganzio, per me estate 365 giorni, sempre estate, caldo, mare e chi più ne ha ne metta. Odio il freddo, odio l'inverno, sì. Odio tutto quello che è freddo, caldo, caldo, caldo. Ciao, buona giornata.
1: Mi sembrava chiaro il concetto.
2: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.

0: che c'è arrivato il momento, ragazzi, di giocare.
1: Esattamente, Cadoro, quindi pronti con telefono, pronti con alzate il volume della radio, che è la cosa più importante, perché dovete memorizzare un qualcosa.
0: Allora, sigla prima di tutto, vai con la sigla, questo non c'entra col gioco, è la sigla.
2: No, vabbè, adoro, adoro quando trovo quello che cerco, quando scelgo con serenità e quando la freschezza è una certezza. Adoro Cadoro.
0: Eccoci qua, allora con Adoro Cadoro siamo pronti a giocare per tutta la settimana. Ogni giorno vi facciamo sentire un qualche parola di una canzone. Dovete segnarvele, venerdì ce le cantate tutte insieme e il primo, la prima che ce le canta corrette tutte quante insieme vince un buono spesa del valore di 100 euro nei supermercati Cadoro.
1: E sentiamo il secondo pezzettino.
3: Tra le corse e passeggio resto qui in mezzo a chi dà valore alle persone, mi fanno stare bene.
1: Non è facile, ma sappiamo che voi siete bravissimi, anche perché il buono da 100 euro è un premio sicuramente molto importante. Vi facciamo risentire il pezzettino musicale che dovete memorizzare.
3: Tra le corse e passeggio resto qui in mezzo a chi dà valore alle persone, mi fanno stare bene.
1: Eccolo qua, questo è il secondo pezzettino che unito al primo e unito ai prossimi formeranno la canzone che dovete memorizzare. L'avete
0: fatto? E che ci dovete cantare venerdì, mi raccomando ragazzi, è un po' di impegno, segnatevi tutto e ricordatevi il numero poi per giocare con noi.
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: finisca sto caldo, però molti di voi a supporto del caldo.
1: Ma dipende, diciamo che c'è una diatriba piuttosto accesa. Sentiamo lei.
2: Oh, belle monelle, 355 giorni d'estate senza l'afa e 10 giorni di Natale. L'anno perfetto,
0: Natale
2: per
0: va
2: me.
0: Bene.
2: Ciao Lucia Ormelle.
1: Ciao Natale, Lucia. Va bene a tutti.
0: Ok, allora lei va a vivere in un posto caldo, poi torna qua per il Natale. Cioè sì. Ci può stare, puoi risolverla così, Lucia.
3: Ciao, ciao, sono Francesca. Da 1 a 10, quanto caldo? No, 100% non lo sopporto più. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Mamma mia, è proprio abbattuta, Francesca?
1: Sì.
0: Che
1: c'è,
0: tono.
1: C'è chi prima scriveva, sto contando i giorni che mancano per arrivare a settembre,
0: sì.
1: Non aggiungo altro, non ne posso
0: Marina
1: più.
0: Marina dice, da giugno che conto i giorni che mancano a settembre. Marina, come ti capisco, guarda. 393 73 66 107.

0: In chiusura di questa puntata in cui vi siete lamentati per il caldo quanto avete voluto bene.
1: Fine lamentela.
0: Basta, adesso da qua in poi tutte cose carine.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: la
1: sì.
0: Si lamenta più, siamo contenti. Comunque raga, cioè ormai il peggio è passato.
1: No, ma dai!
0: Duro fino a Ferragosto, poi basta, è finita, è finita! Ciao Elia, domani.
2: Ciao!
3: Da cantare.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto. Coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343. Via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Radio Bella e Monella.
11: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
0: le 10 e 2 minuti.
12: Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buongiorno, le ultime notizie. La Regione Veneto ha inviato gli ispettori all'ULS 2 per fare chiarezza sulla questione che è diventata un caso politico denunciato da sindacati e consiglieri di opposizione. Al centro delle polemiche c'è un incarico da 130.000 euro affidato l'anno scorso a una società padovana di investigazioni private perché spiasse alcuni sanitari dell'ULS 2 marca trevigiana. L'assessore regionale Gino Gerose.
16: Dobbiamo aspettarci la risposta che gli ispettori inviati all'ULS 2 raccoglieranno e ci faranno un panorama esatto di quanto accaduto e di quali saranno poi i provvedimenti che verranno a determinarsi a seguito di quanto raccolto dagli ispettori.
15: 12 gattini abbandonati in un container a Treviso. I piccoli animali sono stati liberati da alcuni passanti e sono fuggiti nella vegetazione. L'OIPA invita a non catturarli autonomamente.
17: Gli spettacoli.
18: Saranno le 5 componenti delle Bambole di Pezza ad aprire i concerti italiani degli Hollywood Vampires, la rock band cofondata da Johnny Depp, attivo come chitarrista. Due gli spettacoli previsti in Italia, il 1 settembre al Parco della Musica di Milano ed il giorno seguente al Castello Carrarese di Este, Padova.
15: Anche questo appuntamento con le notizie flash termina, a risentirci al prossimo.

0: canzoni italiane da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella.

0: Franco e Marco Mengoni insieme in Canto d'Amore. Allora ragazzi, in questo bellissimo martedì 11 di agosto, Radio Belle Monella, Monica Morgan con voi, una giornata da passare insieme 24 su 24 con la musica più bella, quella tutta da cantare, con noi tutta la grande squadra di Radio Peter Pan che vi aspetta anche per i prossimi eventi, tra poco ne parliamo. Allora, qualcuno che si preoccupa, che dice: ragazzi, guardate che ho guardato le previsioni del tempo e i giorni in cui io sarò al mare pioverà per 3 giorni di seguito, speriamo proprio di no. Vabbè, no, speriamo di no, ragazzi. Se siete in vacanza deve essere bello e caldo. Questo è l'augurio che facciamo a tutti quanti voi rispetto al discorso che si faceva prima di quanto odiate il caldo. Da 0 a 10 la gente rispondeva alcuni 20, alcuni invece adorano il caldo. Quindi è andata così un po' alla pari il nostro sondaggio. I risultati sono stati un po' questa roba qua. Tra poco parliamo di sprechi d'estate, poi giocheremo insieme. Abbiamo un sacco di cose da fare. Pronti?
1: 393 73 66 170 e il numero

0: poco c'è la canzone che fa, quindi se volete già mandare il vostro messaggio via WhatsApp o Telegram in cui cantate un pezzettino di quella canzone italiana che avete voglia di sentire oggi, fatelo già adesso. Il numero è sempre quello 393 7366 170. Volete fare un saluto, una dedica, quello che vi pare, va bene tutto, mandateli anche immediatamente. Intanto parliamo d'estate, abbiamo detto prima il caldo, le donne lo soffrono più degli uomini, ma il caldo lo soffre moltissimo anche il cibo, al punto che ci sono più sprechi di cibo in estate, perché d'estate a quanto pare compriamo più cose di quanto ci servono, perlomeno magari non le usiamo tutte, no? D'inverno ci programmiamo un po' meglio, d'estate un po' meno bene, perché c'è più l'occasione che magari ti fermi fuori, che non c'è voglia di cucinare, che prendi una cosa al volo, no? Mangi qualcosa di freddo, e in più il caldo deteriora più velocemente il cibo. Hanno fatto un esame a livello mondiale con l'organizzazione di Waste Watch International, che sono quelli che calcolano quanto cibo viene sprecato a testa, per farvi capire. Per l'estate 2026 si prevede uno spreco alimentare tra le 30 e le 40 mila tonnellate per quanto riguarda noi italiani. A venire sprecati in maggioranza sono i prodotti che vanno in frigorifero, che scappano via prima, la frutta, la verdura, anche il pane, le insalate, i cibi pronti. Insomma, un grande spreco è anche quello delle situazioni turistiche, dove devono avere tutto pronto, però non sempre è detto che quella cosa venga venduta e di conseguenza poi va buttata via. Ma in tutto questo hanno visto che gli italiani sono più attenti allo spreco e tra poco ne parliamo.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, 10:23 minuti a Belle Monella, Monica Morgan con voi, la nostra mattinata tutta da cantare, come sempre lo spreco di cibo che d'estate è di più, anche se ragazzi buone notizie perché a quanto pare gli italiani sono migliorati moltissimo. Nel 2026 lo spreco domestico è sceso circa 554 grammi a settimana persona, va meglio rispetto all'anno scorso, ci siamo anche organizzati meglio per gestire il fresco. È cresciuta su internet del 34% la richiesta di borse termiche, contenitori ermetici, lunchbox, macchine per il sottovuoto. Insomma, gli italiani hanno imparato sia a portare meglio il cibo, perché ti porti via un'insalata pronta, non la tieni al fresco, poi se non la mangi la butti, la porti via col fresco, puoi comunque farle avere una vita un filino più lunga, ma poi una cosa che non finisci, che non usi, se la metti sottovuoto, se la metti in un contenitore ermetico, poi riesci a riutilizzarla. Quindi siamo diventati più bravi, meno male ragazzi, meno male. Allora direi andiamo con la canzone che fa, abbiamo messo una versione un po' più fresca, un po' più estiva, senti un po'.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Oh Bella e Monella, Orlando! Piacerebbe tanto sentire, a me che non soffro il caldo, la canzone che fa sciolgo di tutti i cavalli in corono e tagliando le ganti ballano, quella lì, grazie.

0: una regola c'è su Radio Belle Monella, tutte da cantare. Tra poco giochiamo con il vero o falso in palio per il vincitore o la vincitrice, una bellissima discesa rafting con gli amici di Ivan Team. Stiamo all'inizio della Val Sugana, pochi minuti da Bassano, con Ivan Team per le discese rafting sul Brenta, bellissime. Tra poco ve ne regaliamo una se indovinate la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi.
1: Radio Belle Monella, tutta da cantare.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con il fuorituto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da UniEuro.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Belle e Monella, ovvio!
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Belle e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Flash, premieremo i primi due in questo caso di voi oggi che indovineranno la sequenza corretta dei veri o falsi. Attenzione, attenzione, vado con le notizie. Sapete che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare voi la sequenza corretta. Notizia numero uno, parliamo di Steve Wozniak, il genio tecnologico che ha creato il computer Apple. Era un bravissimo giocatore anche di Tetris, al punto che vinceva sempre nella classifica dei punteggi della rivista Nintendo Power. La redazione smise di pubblicare il suo nome perché vinceva sempre. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, nel 1930 il famosissimo ciclista Alfredo Binda era diventato talmente bravo che gli organizzatori della Gazzetta dello Sport del Giro d'Italia proposero al campionista un accordo economico senza precedenti. Gli dettero una cifra importantissima per non iscriversi al Giro d'Italia di quell'anno. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, Viola Davis, attrice debutto da Oscar, è arrivata alla candidatura ai premi Oscar recitando in un film una scena unica e intensissima della durata totale di appena 8 minuti, il suo debutto cinematografico, ed è stata candidata agli Oscar. Sarà vero, sarà falso?
1: 393 73 66 170 e il numero...

0: le avete tentate veramente tutte, siete stati molto bravi, però posso dire.
1: Falso, vero, vero.
0: No, non è quella la soluzione.
2: Vero, falso, falso. Manuele da Padova.
0: Ciao Manuele.
3: Ciao, le risposte di oggi sono falso, vero, falso. Marco da Verona.
0: Ciao Marco, nemmeno questa, poi.
4: Vero, falso, falso. Ciao, Arnaldo Pieve.
0: Ciao, andiamo a sentire poi le vincitrici. Prima vi do le risposte corrette di oggi. Allora, Steve Wozniak, conosciuto perché ha inventato i computer di Apple, era così bravo in Tetris che vinceva sempre. La rivista Nintendo Power non voleva più pubblicare il suo nome, allora lui ha cominciato a giocare con uno pseudonimo, cioè il suo nome scritto al contrario, ha continuato a vincere. Alla Nintendo se ne sono accorti solo diversi mesi dopo, ragazzi. Comunque è vero. Poi è vero che Alfredo Binda è stato pagato 22.500 lire nel 1930, cioè l'equivalente al premio in denaro previsto per la vittoria finale del Giro d'Italia, per non iscriversi quell'anno perché vinceva sempre, la gente non andava più a vedere le corse. Vero, ha accettato, l'ha preso e ha fatto un anno di pausa, ha partecipato comunque ad altre prestigiose classiche internazionali all'estero e ha portato avanti la sua leggenda. Vero anche che Viola Davis è stata candidata all'Oscar per 8 minuti di scena nel film Il Dubbio, The Doubt, con Meryl Streep e Philip Seymour nel 2009, suo primo film, 8 minuti di scena, direttamente candidata agli Oscar dopo li ha vinti praticamente tutti, Emmy, Grammy, Oscar, qualsiasi roba possibile e immaginabile. Hanno vinto due nostre amiche bravissime che salutiamo e ringraziamo, e sono Elena e Crystal. Complimenti ragazze.
5: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Non te ne saresti mai andata senza fare rumore. Oggi ti vesti di un nuovo

0: Carboni con Luca lo stesso. Allora ragazzi, tanti bellissimi appuntamenti con noi di Belle Monella che vi raggiungiamo veramente ovunque. Segnatevi già le prossime tappe. Sabato 22 agosto alle 21 arriviamo con Gli Anni, la nostra grande festa italiana, la sagra di San Sebastiano a Colle Umberto, siamo in provincia di Treviso. Sul nostro palco Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. E sabato 29 agosto invece bella disco, arriva Street Formita Sernaglia della Battaglia, sempre in provincia di Treviso. Dalle 21 in console Andy Mancuso, Paolo Zippo e La Dallan. Quindi i prossimi due grandi appuntamenti con Bella e Monella, mi raccomando, vi aspettiamo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Radio Bella e Monella.
10: Venne la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
1: Radio Bella e Monella.
11: Siamo come Gioia Bamba.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, le 11 in punto.
12: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno. Due bambini di 10 e 11 anni arrivati da soli in treno da Bologna sono stati sorpresi sabato mattina mentre tentavano di entrare in un appartamento in zona Palestro a Padova. Ad accorgersi di loro è stata la proprietaria di casa. I due, data l'età, non sono imputabili. Entrambi sono stati affidati ad una comunità protetta.
14: Il numero unico 116-117 è attivo in tutte le ULS del Veneto. È stato potenziato il servizio con altre 18 assunzioni, lo ha detto l'assessore alla sanità della regione Gerose.
15: Per quanto riguarda la sperimentazione, che è partita nel dicembre del 2024 e si è chiusa di fatto diventando un progetto ufficiale della regione nel maggio di quest'anno, quando anche l'Euganea è entrata all'interno del progetto 116-117. Quindi è un processo in divenire che potrà essere ulteriormente migliorato, ma che mette a disposizione del cittadino veneto un numero al quale fare riferimento per tutte le problematiche sanitarie e in parte anche sociosanitarie non urgenti.
14: E proprio per l'assistenza sanitaria non urgente, nell'ultimo mese nel Veneto ci sono state quasi 56.000 chiamate.
13: La Regione Veneto ha stanziato 4 milioni e mezzo di euro per il triennio 2026-2028 per il rilancio dei colli euganei e del termalismo. I tavoli di lavoro con gli enti e le rappresentanze del territorio sono già operativi e puntano a definire nelle prossime settimane un accordo di collaborazione per avviare le prime iniziative entro l'autunno.
14: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.

0: italiane da cantare.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La sera sono sulla nostra pagina di Facebook, seguite come sempre i social di Radio Bella e Monella per restare aggiornati su tutti i prossimi eventi, ma anche su quelli che già abbiamo fatto, andarvi a vedere foto, video e quant'altro, e tanti contenuti molto interessanti con gli artisti che sono venuti a trovarci. Parliamo ancora di vacanze, è uscito stamattina un report sui last minute, cioè tutti quelli di voi che devono andare in ferie ma ancora non hanno deciso quali saranno le mete più opzionate, più scelte dagli italiani nel corso delle ultime due settimane, che devono ancora partire per le vacanze, quindi chi ha deciso veramente all'ultimo, all'inizio di questo mese. La città più scelta è Barcellona, ma è cresciuta di moltissimo anche Alghero, lo ha fatto questa lista, una piattaforma di prenotazioni di viaggi. Le prenotazioni sono state soprattutto per partenze che vanno dai 7 ai 13 giorni, quindi chi fa più di una settimana, anche gente che fa periodi più corti, 3-4 giorni o 5-6 giorni, in questo ordine esatto. E poi c'è la lista delle città più scelte che vi raccontiamo tra poco. Intanto, se volete anche decidere qual è la canzone che metteremo durante la canzone che fa, non dovete fare altro che mandarci un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170, in cui cantate un pezzettino di quella bella canzone italiana che volete ascoltare stamattina e io ve la faccio sentire.
1: 393 73 66 170 è il numero.

0: ricominciamo tutto. Allora, vacanze last minute, tanti gli italiani che hanno scelto questa modalità e stanno prenotando proprio in questi giorni per partenze a brevissimo. Hanno fatto la lista delle città più opzionate secondo una piattaforma che vende appunto prenotazioni di alberghi, viaggi aerei e quant'altro. Decima posizione per Mykonos, alla nona c'è Santorini, all'ottava c'è Parigi, ragazzi, che nonostante il caldo rimane una buona soluzione. Settima in classifica Palma di Maiorca. In sesta posizione andiamo in Italia, c'è Palermo e poi ancora al quinto posto Ibiza, in quarta posizione Catania, al terzo posto c'è Olbia. Al secondo posto delle classifiche delle città più prenotate per la versione last minute dei viaggi degli italiani c'è Tirana in Albania e prima in classifica c'è Barcellona, città affacciata sul mare e anche ricca di tanta storia e tanta arte. Quindi queste le città che sono andate molto bene. Hanno fatto anche la classifica di quelle che rispetto all'anno scorso hanno avuto molte più selezioni e sono Cracovia, Verona, Lamezia Terme, Düsseldorf, Schiatos, Brindisi, Bari, Napoli e Alghero, che ha avuto un più 129% di prenotazioni. Insomma, ragazzi, gli italiani vanno in ferie, meno male anche. Ecco, godetevi le meritatissime vacanze e non dimenticatevi intanto di mandarci l'audio in cui cantate la canzone che avete voglia di ascoltare stamattina. Avete ancora 5 minuti.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: diette che le persone scelgono per godersi le meritatissime vacanze, ma fatelo sempre con Bella Monella. Portatevi la app, scaricatevela, è gratuita sul telefonino, ci ascoltate ovunque siate nel mondo, purché il telefono chiaramente abbia campo, vi collegate e ci sentite proprio dappertutto, mare, montagna, all'estero, lontanissimi. Ci sono persone che ci ascoltano veramente da tutti gli angoli del mondo abitualmente, quindi anche chi va in vacanza può approfittare di questa occasione bellissima, ragazzi. Ma andiamo a sentire qual è la canzone che fa, che abbiamo scelto per questa ora. Lei se l'è cantata anche quasi tutta, vai.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella, ciao Radio Bella e Monella, sono Erika da San Martino di Lupoli, vorrei ascoltare la canzone che fa.
0: Vai.
2: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie, ti amo solo di venerdì, bailando contigo assì, per un'ora ti sento mia, non è amore, è una fantasia, questo maledetto feeling. Ciao Radio Bella e Monella.

0: la pillola di Italiamo, poi giocheremo insieme per farvi fare una bellissima discesa rafting con gli amici di Ivan Team. Siamo a Solagna in Val Drenta e poi ancora parleremo degli italiani in vacanza a settembre.
1: Radio Bella e Monella. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero alla fila.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: per noi tre canzoni, tutte quante da cantare, tutte quante da ballare, perché sapete che questa è la nostra regola e vale sempre. Quindi grazie anche ad Antonello Cerri. Tra poco giochiamo insieme.
1: Italiamo la musica italiana tutta da ballare.

0: Zucchero, Diavolo in me, l'anno il 1989. Si parlava di momenti semplici, no? Che nella quotidianità spesso passano inosservati. Eppure, quando si è in ferie, appunto, sembrano acquistare un valore speciale, non solo perché si è lontani dal lavoro o dagli impegni. La psicologia e le neuroscienze mostrano che quando rallentiamo i ritmi, il cervello torna a prestare attenzione alle cosiddette microgioie di cui parlavamo prima, quindi piccoli eventi positivi che alimentano il benessere emotivo molto più di quanto immaginiamo.
1: Radio Bella e Monella.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E voglio ballare.
1: Era il 2022, Alessandro Amoroso, Notti Blu. Si parla di queste micro gioie, piccoli eventi positivi che alimentano il benessere emotivo molto più di quanto immaginiamo. Quindi magari una colazione fatta, ma fatta realmente, magari anche tardi, ok, visto che siamo in vacanza, però con i gusti che piacciono a noi, magari un tostino, la brioche con la crema, o magari per quelli che sono magari che ci ascoltano dal sud, tutte quelle cose buone che si fanno da quelle parti, la granita con le mandorle, va bene. Insomma, la buona notizia è che queste esperienze non appartengono solo alle vacanze, quindi imparare a riconoscerle anche durante il resto dell'anno ovviamente può aiutare, però poi sta a noi, dobbiamo noi fare i bravi e ricordarci di queste piccole micro gioie che troviamo anche tutti i giorni.
2: Radio Bella e Monella.

0: piccolino all'indietro, di 3 anni per l'esattezza, era il 2023, la voce è quella di Rocco Hunt. Non litighiamo più, neanche noi con voi, voi con noi, andiamo in pace, ecco, direbbe qualcuno. Come sempre noi ci sentiamo dalle 12 alle 15, però ovviamente da domani. Noi vi lasciamo in buone mani, io e la mia signorina Dallan che è qui presente. Ciao Ele!
1: Ciao, ciao!
0: Lasciamo ad Alvise e Andrea, va bene?
2: Ciao!
0: Ciao, a domani, ciao su Bella e Monella!
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Voglia di una serata diversa?
5: Duna l'hanno fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tutta da cantare.
1: Ora le 15 e un minuto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Oggi parliamo di natura perché parliamo della fattoria sociale Conca d'Oro. Do il benvenuto al fondatore e presidente Fabio Comunello.
4: Buongiorno a lei.
3: Siamo a Bassano del Grappa e lei ha concepito questa struttura, questo spazio veramente come un'oasi naturale. Ci racconta quando è partito e cosa ha fatto in questo tempo?
4: Siamo partiti con l'idea ancora nel secolo scorso, alla fine del secolo scorso, nel 99, il presidente di una fondazione che è proprietaria del sito in cui continuiamo a operare mi ha incontrato proponendomi di rivitalizzare un po' questa vecchia fattoria che non veniva più utilizzata. E allora abbiamo costituito un gruppo di lavoro, un'associazione che si è messa in testa insieme con la Fondazione Pirani Cremona, che opera da più di 300 anni nel nostro territorio, di mettere in piedi un luogo, un posto, una casa in cui potessero trovare ospitalità giovani con disabilità mentale e che non avessero un supporto familiare. Questa era l'idea originale.
3: Oggi il progetto della fattoria sociale Conca d'Oro di Bassano del Grappa si è molto espanso, ma se volete conoscere tante altre cose potete ascoltare l'intervista integrale sul sito classe1.it. Buon ascolto.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto?

0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima.
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Skilla e Anita su Radio Bella e Monella aprono ufficialmente queste tre ore con Andrea Alvise. Se Alvise ci arriva, visto che gli è appena arrivata una gomitata in testa,
1: ma
0: dal buon
1: sa,
0: Andrea Ferrara. Lo so io, perché adesso inizierò a parlare tutto.
2: Ma non credo.
0: All'Aldo Baglio, mi verrebbe da dire.
1: All'Aldo Baglio comincia a parlare. Baglio, vabbè, sì. Stavamo salutando comunque davanti, perché siamo appena arrivati, quindi è giusto salutare. Ed è educato salutare, quindi salutiamo anche tutti.

0: Siamo ancora, quasi il giro di boa per questa settimana, quasi weekend, siamo nel martedì, detto anche martedì che però risale grazie a noi.
1: Detto anche che lo chiamiamo martedì e la finiamo.
0: Stiamo anche caldi, però scusa. No, 15-18, Andrea Alvise, qui su Radio Bella e Monella, no, quanto fa non possiamo dirlo, mi dispiace. Anche perché non stiamo giocando a carte, ok?
1: Non
0: stiamo,
1: vabbè.
0: Non va bene.
1: Ma è una domanda così, che possiamo fare ai bambini prima che ritorni a scuola?
0: No.
1: Tra un mese sono a scuola.
0: Guarda che stiamo rischiando profondamente il contratto.
1: Delle ripetizioni di matematica possono servire.
0: Non lo so.
1: Ma non fate dai nonni. Detto questo,
0: bravo,
1: amici, noi ritorniamo un attimino nel passato. In questo caso torniamo a 24 anni fa, nel 2002, con gli 883. Quindi preparatevi, è un momento importante. Ci si riequilibria con questo pomeriggio. Un bel respiro profondo tutti quanti e mamma mia, quanti ricordi.

0: Elodie e Tiziano Ferro con Feeling su Radio Bella Monella. Il martedì, amici, lo sapete, vi raccontiamo quali erano le canzoni prime in classifica. In questo caso vi andiamo a raccontare l'11 agosto di tre anni differenti.
1: Tre anni appunto, 1984, 95 e 2008. L'11 agosto 1984 la prima in classifica era Gianna Nannini con Fotoromanza.
0: 1995 c'era Fiorello con Finalmente Tu.
1: E nel 2008, sempre 11 agosto, per quelli che si sono un po' persi in questo nostro parlare, Non ti scordar mai di me, ok, Giusy Ferreri.
0: E quindi, amici, a voi l'ardo a sentenza al 393-7366-170 se tornare nel 2008 con Giusy Ferreri, nel 95 con Fiorello o nel 1984 con Gianna Nannini.
2: Radio Bella e Monella.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Bella e Monella è arrivato il momento che avete decretato voi, ovvero la canzone che stiamo per andare ad ascoltare, che era prima in classifica l'11 agosto di uno di questi tre anni.
1: C'erano tre anni: 1984 con Gianna Nannini, Fotoromanza, 95 con Fiorello, Finalmente tu, e 2008 con Non ti scordar mai di me di Giusy Ferreri.
0: State attenti perché non torneremo nel 1984 con Fotoromanza, l'ultimo, anzi 11 agosto 1984, Gianna Nannini.
1: E non torneremo nemmeno all'11 agosto 2008 con Giusy Ferreri.
0: Preparatevi perché si torna all'11 agosto 1995, Finalmente tu, Fiorello.

0: Brescia con Dadio su Radio Bella Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Esattamente, ci prendiamo una piccola pausa, però fra poco torniamo, eh. E come se torniamo?
0: Con anche Antonello Cerri.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. La
9: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla pila.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonello Cerri. Ci ha fatto ascoltare Ricchi e Poveri con Aria,
1: Raffaella Carrà con Rumore
0: e Coma Cose con Malavita.
1: Grazie mille al nostro Antonello Cerri. Adesso vi dovete preparare, prendere lo smartphone in mano, perché su Belle Monella si gioca
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
3: Cruciverbami questo.
1: E ritorna il Cruciverbami questo. Eccoci qua, amici, noi qui in mano abbiamo un cruciverba cartaceo.
0: Sì, capito, però c'era anche il notaio, quello che stavi.
1: Quello che
0: dovevi lasciarlo andare. Pensavo, solo foglio dovevi scombussolare.
1: Pensavo, capito? Fosse la notte di San Lorenzo.
0: Non mi pare,
1: ho visto,
0: non mi pare.
1: Una stella cadere.
0: Cruciverbami questo.
1: Sì, esatto, due definizioni vi verranno date, le vostre risposte al 393-7366-170. In palio mettiamo una maglietta di Belle Monella. Naturalmente anche qui non dovete aspettare un 3-2-1 via, potete andare direttamente con le risposte. Le definizioni di oggi riguardano una parola con 9 lettere e una parola con 6 lettere.
0: La prima, la 9 lettere, studioso che analizza le stelle.
1: Facilissimo.
0: Dai,
1: facilissimo. E la seconda?
0: 6 lettere cadono dagli alberi in autunno.
1: E non sono.
0: No,
1: non sono.
0: Non fare gesti inconsulti.
1: Non siamo in televisione.
0: Capito,
1: amici,
0: però.
1: Studioso che analizza le stelle, 9 lettere cadono dagli alberi in autunno, 6 lettere. Quali sono le due parole di oggi?
2: Radio Bella e Monella.

0: In negrita l'uomo sogna di volare. Su Radio Belle Monella vi stiamo raccontando la classifica dei 10 album italiani degli anni 90 più amati e ovviamente quelli più ascoltati anche dal popolo italiano.
1: Entriamo in top 5, quinta posizione per gli 883 dal 1993, Nord, Sud, Ovest, Est.
0: Un capolavoro, io devo essere sincero, a me non mi hanno chiamato
1: no.
0: In questa classifica avrei messo, che se non sbaglio è venuto fuori nel 99, Grazie Mille.
1: Ok.
0: Anche. Okay, sì, all'interno sì, di questa classifica. Alla posizione numero 4 dal 1992 troviamo Zucchero con Miserere.
1: Posizione numero 3, medaglia di bronzo per il Lorenzone Giovanotti 1994 con Lorenzo.
0: Esatto, poi gli Spari Sopra di Vasco Rossi nel 1993 alla seconda posizione
1: e al primo posto, ragazzi.
0: Un poeta.
1: Sì, diciamo la base. Tra le basi, ecco, diciamola così, tra le colonne della musica italiana, Fabrizio De André, 1996, Anime Salve.
0: Meraviglioso. Radio Bella è...

0: Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore qui su Radio Bella e Monella a chiudere questa nostra seconda ora addirittura.
1: Eh sì, incredibile, quando ti diverti il tempo proprio
0: cos'è?
1: Scappa via.
0: È scappato via così?
1: Va via velocissimo, piccola pausa e torniamo però.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
3: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
0: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 17.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Il turismo di provenienza estera continua a generare grande valore per l'economia italiana. Lo certifica Confindustria, secondo cui la spesa dei visitatori stranieri nel bel paese negli ultimi anni è cresciuta costantemente. Se nel 2022 era pari a 44,3 miliardi di euro, nel 2025 è salita a 56,7 miliardi. Secondo recenti dati Istat, il turismo estero è più marcato in Veneto. Sul podio anche Lombardia e Lazio. Un ampio ventaglio di sbocchi professionali per i diplomati, ma anche un inserimento lavorativo qualificato e connesso col titolo di studio conseguito. Accade in Veneto, è l'esito di una ricerca dell'Osservatorio regionale Mercato del Lavoro di Veneto Lavoro, che ha analizzato il percorso professionale degli ex studenti degli ITS Academy, confermando il valore del modello. Il mercato del gelato vede una netta preferenza per il prodotto artigianale, con una spesa complessiva che in Italia supera 1,7 miliardi di euro. La Lombardia guida la classifica della spesa totale per il gelato in Italia, seguita da Lazio e Veneto. Uno studio di Lampam, Confartigianato, che ha realizzato un focus su tutta la filiera, conferma la vocazione artigianale anche in Emilia-Romagna. È tutto.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di Fly Sky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Flamenco Paranoia, qui su Bella e Monella. È arrivato un momento importantissimo.
1: Come di voce?
0: No, non era la mia di voce, era quella di lui, di Samurai, che tra l'altro recentemente ha fatto anche una comparsata sui treni, non so se hai notato.
2: I treni. Amici, apriamo la terza ora e ci sono...
0: Lo sapevi che? Ah, che bella emozione, sì. Sì, facciamo un po' di varie ed eventuali, ok?
2: Ah, tipo piacere, Alvise.
0: Sì, piacere.
2: Andrea, piacere.
0: Ma non devi darla, ma che puoi nasconderla? Cioè, nel senso,
2: no, perché dopo io ti tiro in avanti.
0: Ah, ho capito, Comunque, signori, andiamo in America, andiamo negli States, so che spesso arrivano da lì, però
2: andiamo
0: comunque
2: sempre lì.
0: Non è vero, oggi giriamo. Per esempio, la prima appunto viene dal Pentagono. A quanto pare, né dentro il Pentagono, esiste un numero di toilette, di bagni, ok? Doppio rispetto a quello effettivamente necessario.
2: Ok, perché non si sa mai.
0: No, il fatto è che purtroppo in origine in ogni settore era previsto un bagno per bianchi e un bagno per neri.
2: C'era
0: questa piccola particolarità.
2: Che cosa singolare.
0: Piccoli scheletri nell'armadio del Pentagono e degli States. Ma va bene. Sapevate invece il nome tradizionale di Bangkok?
2: No.
0: Non ve lo dico.
2: No. È Roma Bangkok la canzone.
0: Non ve lo dico perché è 163 lettere.
2: Ah,
0: 163 lettere.
2: Okay. Beh,
0: senza
2: tipo,
0: alcun senso.
2: È il classico nome all'anagrafe di, non lo so, un sudamericano.
0: Sì.
2: Che poi è definito Totò.
0: Sì, ma peccato che il nome all'anagrafe di un sudamericano, o magari anche di qualche grande filosofo del passato, aveva un senso, no? Tipo, che ne so, Jacques, questo. Beh,
2: sì.
0: Questo no. Cioè, dico solo le prime. Krung Tep Mank Nornam Rorn Ratokis. Non ha senso.
2: Ok, era molto simile a questo.
0: Più o meno.
2: Stavano annunciando. Ecco, capito. Questo era tendenzialmente.
0: Sì, quindi non ve lo dirò.
2: Tra poco vi diciamo altri nomi singolari?
0: No, però
2: plurali.
0: Altre curiosità.
2: Altre cose.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Adesso.

0: gotico. Clara con Nero Gotico su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando del lo sapevi che?
1: Ne abbiamo tanti lo sapevi che, qualche curiosità dal mondo. Adesso per la seconda tranche apriamo con un'importante canzone. Tu la conosci? Quella canzone che fa tanti auguri a te.
0: Certamente.
1: Bene, è la canzone più cantata al mondo, ok? Bene. E nasce nel 1893. Però non era tanti auguri o happy birthday to you. Era good morning to all.
0: Cioè tutti i giorni la gente ti cantava.
1: Bravo.
0: Ecco perché poi l'hanno circoscritta solamente al compleanno.
1: Perché stavano circoscrivendo qualcos'altro.
0: Probabilmente.
1: Nessuno riesce a leccare il proprio gomito. Ah, impossibile.
0: Non è vero, qualcuno ce lo fa.
1: Non è possibile, ti ripeto, adesso stiamo tentando, guarda, abbiamo il nostro caso studio alle spalle, nessuno riesce, nessuno, adesso chiameremo tutti, ma nessuno riesce.
0: Faremo anche noi una prova bellissima.
1: In più è impossibile starnutire con gli occhi aperti.
0: Te lo sconsigliano vivamente anche di non farlo, perché sennò ti potrebbero partire i bulbi oculari.
1: Bravo. E infine, per questa nostra seconda tranche, un goccio d'olio rende 25 litri d'acqua impropri al consumo. Quindi quando siete lì che dite ho fritto questo, lo butto nel lavandino. No!
0: Perché?
1: No, perché rendi, devo ripetertelo.
0: Ma perdonami,
1: ogni goccio rende inutilizzabile 25 litri d'acqua.
0: Certo, okay? È sbagliato buttare giù per lo scarico l'olio.
1: Bravo.
0: Però l'acqua che tu butti giù per lo scarico, poi non vai a riberla.
1: No, capito?
0: A me hanno insegnato così.
1: Può essere utilizzata in altre cose, capito? Quindi, insomma, viene comunque inutilizzabile in tutto. Quindi non è da fare, ragazzi. Non è da fare.
0: Lo utilizzi per friggere.
1: L'acqua l'utilizzo per...
0: Sì, a questo punto.
1: Vado via.
0: E se n'è andata, pazienza. Radio Bella e Monella, tutta da casa.

0: In Cremont, Serena Braccale e i The Colors con Partenope su Radio Bella Manella. Andiamo in conclusione del lo sapevi che?
1: Ultime due curiosità. La prima, insomma, vi diciamo prego su questa prima, perché ridere durante il giorno ti fa dormire meglio di notte. Quindi chiunque rida con noi ogni tanto, quando facciamo magari diciamo una fesseria, oppure magari ridiamo,
0: ci tiriamo una gomitata sul naso.
1: Bravo, bravo, vi facciamo dormire meglio di notte. Quindi siamo molto contenti.
0: E questo ci rende molto felici.
1: E infine, invece, per quelli che si stanno appropinando. Quando mi stanno avvicinando a casa, prendi un attimo il dizionario per favore, perché sì, proprio in quando non lo sapevo nemmeno io.
0: Non so quando l'hai imparata.
1: Avvicinarsi, perfetto. Sì. Quando il 30% degli spettatori del TG, presente quelli la sera, no? Alle 20, quando è il TG adesso? Alle 20, no? Cosa del genere.
0: Ma allora, tenendo conto che affari tuoi tendenzialmente i programmi lì partono alle 20:30,
1: non ce ne frega nulla.
0: Sì,
1: comunque,
0: sulle 20.
1: Il 30% degli spettatori del TG rispondono al buonasera alla fine del programma.
0: Perdonami.
1: Grazie, buonasera, buonasera. Il 30%.
0: Ti sta salutando, ti sta dicendo una buonasera, perché non dovresti fare l'incontrario?
1: Perché non ti può sentire.
0: Ma neanche lui sa che tu lo puoi sentire.
1: Ho capito, però se arriva il cameriere ti
0: in
1: dice...
0: realtà lo sa perché è in televisione.
1: Ho capito, ma se arriva il cameriere e ti dice buon appetito, non gli rispondi grazie altrettanto, giusto?
0: Perché no?
1: No, perché non sta
0: magari
1: mangiando.
0: Magari lui va in cucina e va a mangiare.
1: Ma non è vero, non è vero, no, no.
0: Secondo me queste cose vanno comunque fatte.
1: Tutte queste cose le sapevate?
0: Ma
1: adesso lo sapete.
0: Adesso lo sapete. Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica su Radio Bella e Monella chiude questa mezz'ora.
1: Bravo, ultimo, coerente, sempre l'ultimo della mezz'ora, certo. È molto, molto coerente.
0: L'ultimo ad andare via. Bravo. Piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
19: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Raffaella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila là, laggiù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ringraziamo ancora il nostro Antonello Cerri, ci ha fatto grazie. Ascoltare i Modà con Boogie Love,
1: San Giovanni con Scossa
0: e Federico Scavo, Patti Bravo con La Bambola.
1: Va bene, ringraziamo ancora il nostro Antonello Cerri. Adesso preparatevi perché ancora su Belle Monella si gioca
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
0: la musica, perché vi portiamo un altro concerto, vi regaliamo un biglietto per Tony Pitoni più Blue Vertigo qui all'AMA Music Festival. Siamo a Romano De Zerino, quindi praticamente qui vicino, provincia di Vicenza.
1: Meraviglioso! Giovedì 27 agosto, quindi ve lo ripeto, giovedì 27 agosto siamo all'AMA Music Festival Romano De Zerino, quindi siamo in provincia di Vicenza.
0: Capito, avete preso l'agendina, siete liberi, potete liberarvi, perché altrimenti è un casino, non si può così.
1: Al 393-7366-170 al nostro via basterà mandare un messaggio scritto vocale dove dite o scrivete Tony Pitoni per me.
0: A tutto completo?
1: Tutto. Lo potete mettere attaccato, di sguincio, a spina di pesce, come volete.
0: Con la I, con la Y, non è importante. Tony Pitoni per me.
1: 393-7366-170, dico 3.
0: Dico 2.
1: Dico 1, via!

0: Neffa con il mondo nuovo su Radio Bella Monella. Adesso vi dobbiamo ricordare una cosa molto molto importante che riguarda gli amici di Prix.
1: Eh sì, perché sabato 15 agosto tutti i supermercati Prix saranno aperti fino alle ore 13.
0: Quindi, amici miei, Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Biagio Antonacci con l'ultima canzone su Belle Monella. La penultima mezz'ora l'abbiamo chiusa con Ultimo, e l'ultima mezz'ora invece la chiudiamo con l'ultima canzone.
1: Ma quanto siamo precisi, Greta?
2: Svizzeri. Tutta sta cerimonia, no, no. L'ultima. Voi siete l'agenzia delle entrate?
0: No, no. Noi facciamo matrimoni napoletani.
2: Bello, oh, bello, bello, ma accanto tutta cosa!
1: Si è liberato lo spazio, in effetti.
0: Esatto. A domani, ciao.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
7: Il buongiorno si vede dal mattino.
8: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdervelo!
3: Radio

0: Zanella. Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Bentrovati da Mattia Venini. Nuove accuse di Madrid all'Italia sulla decisione di ripristinare i controlli alle frontiere. Per il ministro degli esteri spagnolo Albares, su Ceuta, Roma ha agito per esigenze elettorali. Giovedì il titolare del Viminale Piantedosi sarà ascoltato dal Comitato Schengen. Il Libano ha abolito la pena di morte, primo paese arabo a farlo. Verrà sostituita con l'ergastolo e i lavori forzati. La legge è stata votata dalla maggioranza del Parlamento, a eccezione del blocco di Hezbollah. Beirut rispetta già una moratoria non ufficiale sulla pena capitale dal 2004. Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Afa e caldo almeno fino a Ferragosto, poi la svolta con una fase di maltempo diffuso e temporali. Oggi 19 città da bollino rosso, ma anche allerta meteo gialla in 6 regioni del centro-sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuace mai.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Buonasera, benvenuti. Buon martedì 11 di agosto. Beh, buona fine di giornata. Allora, non è finita finché non abbiamo passato due ore in ottima compagnia. Si comincia.

ritmo di Achille Lauro diamo il via ufficialmente alla nostra serata insieme. Siete su Radio Belle Monella, sono Greta e stiamo in compagnia fino alle 20. La musica è quella che sentite tutto il giorno, quella italiana, quella bella che conosciamo a memoria e che ci piace cantare a squarciagola. Ogni tanto c'è anche qualche canzone nuova che sì, sul momento non la sai, ma è questione di tempo, non ti preoccupare, poi diventa un automatismo poi quando le senti in giro in quei posti che non hanno Belle Monella in diffusione. Lo so, esistono, però le riconosci, dici questa la sento sempre su Belle Monella, eccola lì. Dunque comincia la nostra serata insieme, come sempre, essendo questo l'orario dell'aperitivo, essendo comunque un orario serale, vi presento il menù della giornata. Oggi andremo a scoprire come gestite il rapporto con i vostri animali, scopriremo come evitare una truffa, perché sapete che qua se ne inventano una al giorno, ma noi tacchete siamo pronti e reattivi per difenderci. Poi andremo a scoprire ovviamente notizie che riguardano l'attualità, cioè gente che si fa le corna, gente che fa tutte queste cose un po' foreste. Prima di tutto però ho bisogno di sapere se ci siete. Se ci siete, battete un colpo, ditemi ciao Greta, sono qui, ti sto ascoltando dal mare, dalla montagna, sto tornando dal lavoro, insomma qualsiasi cosa stiate facendo e ovunque voi siate, fatemi sapere dove siete. 393 7366 170. Io fossi in voi terrei anche il telefono a portata di mano, perché oggi ho proprio bisogno di sapere il vostro parere su tante cose. Voglio fare

0: andata male invece a loro, che mi scrivono: stiamo tornando a casa dall'acqua splash dopo 8 ore di tuffi, piscina, scivoli. È quasi un lavoro, con 3 ragazzi al seguito, paura. Un saluto da Francesco, Valentina, Pietro, Tommaso e Giovanni. Buon rientro a casa, se non altro saranno sfiniti, dormiranno con grande gusto. Ah, che meraviglia. Dunque, andiamo a parlare di animali. Io lo so che quando dico animali c'è già chi in questo momento ha quasi inchiodato con la macchina. lo so, anche io avendo animali, sono il nostro punto debole, è inevitabile. Quindi mi chiedo però nello specifico se c'è un modo di comunicare che è solo vostro, cioè il vostro animale riesce a capire i vostri stati d'umore, vi fa capire delle cose. 393 7366 170, perché vi racconto questa storia molto curiosa che riguarda un pappagallo. 2 anni, per 2 anni questo pappagallo ha avuto un atteggiamento strano con il proprio padrone, ovvero questo ragazzo aveva un neo normalissimo sul collo, di quelli che tutti quanti abbiamo, ne abbiamo senza problemi, insomma stanno lì, non fanno niente, perfetto. E questo pappagallo sembrava avercela con quel neo, quindi per 2 anni ha continuato ad andare lì a beccare, a mordicchiarlo. Addirittura se sto ragazzo dall'altra parte della stanza non lo so, si grattava un qualcosa, era come se il pappagallo fosse geloso, vedeva che toccava il neo e si precipitava e si metteva in mezzo. Lui non capiva, cioè probabilmente sarà nervoso per qualcosa, chi lo sa. Ti doveva pensare, esiste un comportamentalista per i pappagalli? Boh, cerchiamolo, troviamo una soluzione. E invece ti dico poi cosa è successo. Intanto fammi sapere tu se hai un modo particolare di comunicare col tuo animale.
1: Radio Bella e Molesta.

qui su Bella Manella stiamo parlando di animali e del modo che hanno di comunicare con noi. Ciao, sono Camilla. Io con il mio cane comunico facendo delle espressioni con le sopracciglia e poi lei mi imita. Te capì? Guarda che sono intelligenti gli animali, semplicemente comunicano in una lingua che non è la nostra, è solo quello. I miei gatti non parlano, ma si fanno capire benissimo se hanno fame, sete, se devono scendere per andare in bagno, specie il piccolo. Incomincia a urlare per dirti muoviti, non capisci nulla. Bellissimo. Abbiamo scoperto la storia di questo ragazzo che aveva un pappagallo che per 2 anni ha continuato a beccargli il collo nello stesso punto. A un certo punto, dimenticandosi anche quasi della cosa, perché ha cominciato a coprirsi il ragazzo, ha detto non gli faccio vedere il collo, smetterà di beccarmi, è andato a farsi vedere sto neo. E meno male che è andato a farselo vedere, perché gliel'hanno rimosso. Quindi il pappagallo ha fatto una diagnosi praticamente. Si vede che, sai che dicono che hanno quel sovrannaturale, che loro sentono le cose, sentono quando cambia il tempo. Probabilmente il pappagallo magari semplicemente non gli piaceva il neo, può essere che avesse un'avversione naturale verso quel neo, e fatto sta, per fortuna per questa cosa lui è andato a farsi vedere, l'ha rimosso, tutto è bene quel che finisce bene. La prossima volta, se un animale va con insistenza, non lo so, il dubbio, avvisi, non si sa mai.

0: pubblicità e poi andiamo a scoprire cos'è questa nuova truffa della bottiglia sulla ruota. Poi lo capisci. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Bella e Monella, tutta da cantare. Che bello!

0: parlare d'amore, siete sempre su Radio Belle Monella. Adesso andiamo a difenderci, perché lo sappiamo, al giorno d'oggi le persone truffaldine si trovano ovunque, anche quelle più insospettabili magari sono lì che guardano e cercano di fregarti in qualche modo, e quindi ovviamente si devono inventare degli stratagemmi nuovi, perché poi con il mondo di internet, i social, giustamente tutti i mezzi di informazione diffondono anche queste notizie, vengono smascherati prima e quindi se ne inventano di nuove. Ecco, tra le ultime invenzioni c'è la bottiglia sulla ruota della macchina. Cioè, si parla della, cioè, hai presente una macchina? Ecco, hai presente la ruota? Ne ha quattro una macchina, tendenzialmente. Viene infilata una bottiglia. Tu magari non te ne accorgi, perché chi è che controlla la macchina? Quando vai per salire, sali semplicemente, no? Questo però cosa comporta? Che nel momento in cui tu metti in moto e cominci a muoverti, la bottiglia cade, tu ci passi sopra e si crea un rumore improvviso e tu pensi dentro la macchina: che cosa ho tirato sotto, che cosa ho rotto, che cosa è successo. L'istinto è quello di scendere a controllare se è tutto a posto, se hai effettivamente, se hai preso dentro a qualche cosa, se hai, no, so, se è andato addosso a qualcuno. E quindi questa bottiglia di plastica viene incastrata tra pneumatico e passaruota, generalmente sulle ruote meno visibili. Non è che te la mettono sulla ruota davanti dove sali tu dal posto di guida, no, viene messa di solito posteriore lato passeggero, o dipende appunto da dove ti trovi, da dove presumibilmente arriverai. Adesso scopriamo anche qualcosina in più.
1: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

Pino, punto fermo. Il punto fermo è la mamma dei truffaldini, sai com'è, come si suol dire. Perché le truffe continuano ad aggiornarsi, anche non necessariamente quelle tecnologiche, anche il trucco della bottiglia sulla ruota. Quindi abbiamo detto, questa bottiglia di plastica che viene incastrata fra pneumatico e passaruota, generalmente posteriore lato passeggero. Perché? Perché se tu guidi, sei da solo, difficilmente te ne accorgi, a meno che tu non ti metta a controllare. Ora, sapendo che questo è un periodo un po' così, magari se vai in un posto particolarmente frequentato dove potresti essere esposto al rischio, magari fatti un giro intorno alla macchina, guarda che sia tutto a posto. Perché? Perché se tu non te ne accorgi, solamente quando metti in moto la macchina te ne renderai conto, perché sentirai il rumore. Cioè, ora, se senti il rumore e capisci che è relativo a quello, vai avanti e nulla fosse. Ma una persona che non lo dovesse sapere può pensare di aver schiacciato qualcosa, di essere andato una macchina. Insomma, l'istinto naturale è quello di scendere a controllare, ed è lì il problema, ed è lì che entrano in azione. Quindi, qualora tu dovessi scendere a controllare per qualsiasi motivo, mi raccomando, ovviamente non si lascia il veicolo acceso, ovviamente non

0: scusa, lo sento, manca pochissimo a Ferragosto e io lo so già che qualcuno di voi si ridurrà all'ultimo momento perché si dimenticherà quella cosa e avrà bisogno di andarla a comprare. Beh, siete fortunati perché Prix sabato 15 agosto tutti i supermercati sono aperti fino alle 13. Prix, fatti furbo e vieni Quix. E adesso è il momento dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Sì, la settimana di Ferragosto si può fare montagna, si possono visitare città d'arte, si può andare in giro così on the road, ma specialmente si va al mare, dai, parliamoci chiaro, la settimana di Ferragosto è proprio ombrellone sotto lì, sotto la sdraio lì, belli con i piedi in ammollo e via. Quindi ovviamente anche i nostri tormentoni di questa settimana riguarderanno la materia. Infatti ascoltiamo come primo tormentone di oggi Un'estate al mare di Giuni Russo e come secondo tormentone, sempre come quota italiana, il nostro buon Luca Carboni con la sua Mare Mare. Quindi siamo veramente in pieno tema marinaro in questi nostri belli. Vi auguro buon ascolto.

0: tranquillo che sta pensando al mare. Anche se in realtà noi di mare quest'estate ne vediamo veramente poca, perché siamo in tournée su e giù per l'Italia. Ma voi sicuramente potrete goderlo più di noi, ma lo godiamo comunque con le orecchie, ascoltando Mare Mare di Luca Carboni e Giuni Russo con Un'estate al mare. Io sono Roby Borillo dei Los Locos e vi auguro che il tormentone sia sempre con voi. Ci sentiamo domani, ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Radio Bella e Monella.
7: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
6: Radio Bella e Monella.
8: Fatemi fiorello e panariello alla TV. Sono l'italiano meglio. Nel blu dipinto.
6: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
9: Ora, 19:02 minuti.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Una buona serata da Mattia Venini. Guerra negli stretti del Medio Oriente. Un elicottero statunitense ha aperto il fuoco contro una nave panamense che ha tentato di forzare il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati i due fratelli residenti in Lussemburgo, uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. Tragedia stamattina nel Bosco del Corniglio, nel Parmense, dove un uomo di 61 anni è morto nel tentativo di salvare uno scout 13enne precipitato in una scarpata durante un'escursione. La vittima era uno dei genitori presente al campo con i ragazzi. Inutili i soccorsi, sulle dinamiche indagano i carabinieri. Blocco totale all'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua eruzione dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati allo scalo di Palermo. Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Afa e caldo almeno fino a Ferragosto. Poi la svolta con una fase di maltempo diffuso e temporali. Oggi 19 città da bollino rosso, ma anche allerta meteo gialla in 6 regioni del centro-sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso. Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
14: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
17: Bella e Monella, tutto.

Gaia, Bossa Nostra, dal via la nostra seconda ora insieme su Radio Bella e Monella. Sono Greta e andiamo a scoprire cosa succede in giro per il mondo. E parlo di mondo perché effettivamente questo è un video che è diventato virale. Avete presente le televendite? C'è un canale famoso in tutto il mondo che si occupa solamente di quelle televendite, di diversi prodotti. In questo caso specifico ci stava, cioè, una signora che ha una certa esperienza perché da tutta la vita che fa questo, si chiama Toni Brattin, però non è italiana, e stava illustrando le meraviglie di una parrucca, che devo dire fatta bene, perché lei se l'è proprio messa in testa e ti stava facendo vedere di come ti desse l'effetto del parrucchiere. Dice: adoro farvi vedere la texture, questo effetto ondulato, sembra che tu sia andato, e voleva dire sembra che tu sia andato nel tuo salone di bellezza a farti fare una messa in piega, che in inglese, lingua che lei stava parlando, si dice blowout. Il problema è che a lei non è uscito quel termine. È il celebre caso di lapsus, quando dici una cosa ma in realtà te ne esce un'altra. Quindi lei, invece di blowout, ha detto blowjob. Termine che non posso tradurre in italiano, ma che vi fa immaginare un qualcosa di sessuale. Ecco, ci sono i bambini, io non lo dico in italiano, ma genitori, ci siamo capiti. Quindi è stato un semplice lapsus. Nel momento in cui se ne è resa conto, l'aplomb di questa donna, lei era girata di schiena verso la telecamera perché stava facendo vedere la parrucca, si è immobilizzata. È rimasta ferma, immobile. La collega di fianco ha capito la situazione ed è andata avanti con nonchalance. A un certo punto Toni si è accasciata al suolo ridendo. E d'altronde, se la vita ti dà i limoni, fai le limonate. Se ti dà le figure di M, che ci fai? Cavalchilo. Non è successo niente, eh.

0: abbiamo giocato moltissimo, c'è chi ha vinto e sta proprio andando ad un concerto. Questa è la testimonianza che li diamo via davvero i biglietti.
1: Ciao Bella Monella, noi stiamo andando al concerto dei Lit FIBA con i biglietti che ho vinto, sono due paganti e due grazie a voi.
2: E vi stiamo pure ascoltando.
0: Pure.
1: Adesso in questo momento.
0: Ecco.
1: Grande, vi manderò dei video allora.
0: Manda.
1: Un saluto dal Barbieruzzo.
0: Ciao Barbieruzzo, ciao agli amici del Barbieruzzo. Manda tutti i video che vuoi che io mi diverto alla grande. A proposito di eventi, però, vi ricordo che ci sono anche quelli nostri, di Belle Monella, quelli che vi fanno cantare e ballare tutta la notte. Per esempio, sabato 22 agosto dalle 21, gli anni alla sagra di San Sebastiano, Colle Umberto, provincia di Treviso. Gli anni è un viaggio nel tempo come solo Radio Belle Monella sa fare. Sul palco troverete Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. E poi anche la settimana dopo altro appuntamento, sabato 29 agosto, questa volta con Bella Disco allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia, provincia di Treviso. In console Andy Mancuso, Paolo Zippo e La Dallan. Mentre giovedì 3 settembre si torna sempre dove si è stati bene, ovvero al Palio di Montebelluna con il Palio tutto da cantare. Thomas Menegazzi, Monica Morgan e i super ospiti che a breve vi annunceremo. Mica posso dirti tutto, un po' così, a rate.

Angeles, andiamo a parlare di corna. Ah, come mi piace parlare delle corna degli altri. Temptation Island, ovviamente. Abbiamo lasciato Christian e Soraya, che appunto si sono lasciati. Nei giorni scorsi sono uscite fuori delle indiscrezioni secondo le quali lui avrebbe tradito lei in tempi non sospetti. Bene, oggi qualcuno ha pubblicato gli screenshot e non ne esce bene Christian, perché da che sembrava questo povero ragazzo che era stato preso in giro da Soraya, adesso la situazione è completamente opposta. Dunque c'è lui che scrive ad una ragazza su Instagram in un modo che fa venire la pelle d'oca, ma non nel senso positivo. Lui: sera, come stai? Lei con: bene, grazie, di circostanza. Hai capito chi sono? Lei: veramente no, ci conosciamo. Che rispondo anch'io così, se mi scrivi dal nulla, ma che vuoi? Ma chi si... Sono Christian del Bartal dei Tali, quello accanto alla chiesa. Ah, scusa, non ti ho riconosciuto. Ma sei già sveglia a quest'ora? Lei: sì, già da un'oretta, mi tocca accompagnare i figli a scuola. Che lo spiego per gli ometti all'ascolto: nel linguaggio femminile è un modo per dirti non ti ho riconosciuto, ho dei figli. Cioè, lascia stare, è un modo di troncare la conversazione. Ma il nostro Christian non si arrende, va avanti e continua a dire: ma ti piacerebbe vederci una volta? Ti ho sempre guardato. Al che lei, per scaricarselo del tutto, dice: ma io ero convinta che tu avessi un interesse per la mia amica. E lui dice: ma no, cioè dovevamo vederci, ma non siamo più usciti, io voglio parlare di te, non della tua amica. Io una chat così viscida non la leggevo da tanto tempo. Fatto sta che da qui non si capisce poi bene, da quello che è stato pubblicato, se si siano visti oppure no. Quello che ci interessa è la data, perché la data è gennaio 2025, quando lui stava già insieme a Soraya. Quindi, cioè, si è fatto passare un po' così per il brutto anatrocolo, poverino, l'ho trattato male. In realtà, quando stava insieme da pochissimo con Soraya, metteva già le corna. Complimenti, eh!

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: se non ti chiami Carmela. C'è la pubblicità, non ti spaventare, perché poi abbiamo un'altra mezz'ora da trascorrere insieme. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con...
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Matteo Monti.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Gianni su Bella e Monella.
1: Gianni Shore Version. Anche stasera Matteo Monti si supera con Coez Fra Quintale, Alta Marea, Anna Ox nel mezzo, Donna con te, Fabri Fibra con La Pesce di Martino ad aprire con Propaganda.
0: Bella e Monella.
1: Andiamo ad occuparci del caso degli ultimi giorni, perché tutti ne stanno parlando. Non bene, metto le mani avanti. Rita De Crescenzo, personaggio che sappiamo essere divisivo, ti può stare simpatico, ti può stare antipatico, ci mancherebbe, per carità. Cos'è successo però? Ha comprato una scimmia e per questo rischia dei problemi legali. La premessa doverosa è che lei in questo momento non si trova in Italia, ma a Sharm el Sheikh, perché in questo momento sta vivendo là, e ha raccontato, insomma, ha detto di aver trovato questa scimmia, cioè questa località, no? Ci sono diversi ambulanti, se vogliamo chiamarli così, che ti avvicinano con animali di vario genere, vuoi fare la foto, ovviamente pagando, e lei, vedendo questo animale così in una scatola, poverina, ha detto me la porto a casa, e ha detto rimarrà a casa mia, non so ancora se femminuccia o maschietto, devo togliere il pannolino, me l'hanno venduta così con la tutina rosa, ho preso il biberone, i latti, i pannolini, quindi ovviamente c'è chi si interroga, ma se ne starà prendendo cura nel modo corretto, perché finché si tratta di un cane e di un gatto, bene o male, basta fare una ricerca su Google e qualcosina trovi fuori, ma di una scimmia francamente è anche difficile sapere quali necessità può avere e occuparsene nel modo corretto. Quindi in molti la stanno attaccando, c'è anche chi si pone il problema dal punto di vista di trasmissione di qualcosa, ecco, potrebbe succedere, insomma, appunto, non è un cane o un gatto, io già che ho i porcellini d'India devo andare dal veterinario per esotici, ti puoi figurare con una scimmia che cosa devi fare, e quindi ci sono anche la Lega Nazionale della Difesa del Cane, insomma, tutti si stanno mobilitando per fermare Rita De Crescenzo, che comunque ricordiamo in questo momento non è in Italia, è a Sharm el Sheikh. Ora, non sappiamo cosa succederà a questa scimmia, ci auguriamo semplicemente che possa vivere al meglio, con la decrescenza o meno, questo lo vedremo.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Sulla vecchia terrazza, davanti al golfo di Sud.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
2: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
8: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Radio Bella e Monella.
5: L'amore non si fa nel sexy show.
4: Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
9: Sì, la settimana di Ferragosto si può fare montagna, si possono visitare città d'arte, si può andare in giro così on the road, ma specialmente si va al mare, dai, parliamoci chiaro, la settimana di Ferragosto è proprio ombrellone sotto lì, sotto la sdraio lì, belli con i piedi in ammollo e via. Quindi ovviamente anche i nostri tormentoni di questa settimana riguarderanno la materia. Infatti ascoltiamo come primo tormentone di oggi Un'estate al mare di Giuni Russo e come secondo tormentone, sempre come quota italiana, il nostro buon Luca Carboni con la sua Mare Mare. Quindi siamo veramente in pieno tema marinaro in questi nostri belli. Vi auguro buon ascolto.

0: quello che sta pensando al mare. Anche se in realtà noi di mare quest'estate ne vediamo veramente poca, perché siamo in tournée su e giù per l'Italia, ma voi sicuramente potrete goderlo più di noi, ma lo godiamo comunque con le orecchie ascoltando Mare Mare di Luca Carboni e Giuni Russo con Un'estate al mare. Io sono Roby Borillo dei Los Locos e vi auguro che il tormentone sia sempre con voi. Ci sentiamo domani, ciao ciao.
1: I belli di gruppo.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Bene, articolo 31 racconta la storia della toccata e fuga.
2: Arriva confusa.
1: Al

0: radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
3: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Bella e Monella, tutti.

0: Italia.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella.
1: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso.
1: Gli anni.
3: Rosa, te è un fratello, ma sono all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.